kegbem nwanyị ọma mụrụ amụ ugo nwanyị m ugo ese obi iji ya ọmụma asaa ahụ ọlaedo m ụdara mmicha m mmiri mma m ọgwụ ọbara m

Tumazala angaida mi sauraro ta jimirin sauraron tashin Bond FM a daidai wannan lokaci ga shirinmu na kukan kurciya tare da Hawwa Aliyu Garba.